Ella dice che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che tensi, che Amor do Brasil não tem, o que a baiana tem. Opa!